Sabe quiero, produce te tesoro. Sabe quiero, sabe quiero, sabe quiero. Sabe quiero, produce te tesoro. Sabe quiero, produce te tesoro. Il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto, il a tetto

0: non c'è quale di tocca, alico ci diventi, alico ci diventi, non c'è quale di tocca. Alico ci diventi, non c'è quale.
1: Proprio la scuola.

Sabbia, sabbia, sabbia, sabbia, e sabbia, e sabbia, sabbia, sabbia.

0: dictatura proletariato!
1: Capitanisco, siete eroici! Ci siamo, siamo eroici!